Stefania Trochanowska. Felicità. La mia felicità custodisco in un'icona. Quando l'oscurità è più fitta del buio, attingo ad essa.